Aningi tanta dilatu kuna maulumbosa. Asatu aluman games. Clotilde maulumbosa. Monica hare trimetro. Daulari ni potumbos bling. Nanyara bakat maulumbos dilatu kuna. Anasuma magji Usman Jata. Genko hamesi os. Teu mas uma broda pa manga nyomai gen ko hame sikuna fofu tala tukunda jama di nuy waaw la tukunda erinjang kotu la tukunda of the I'm not forgetting brother Asan.

Malente ni neke nibe banyan warate. Tatu nibe nyane. Tatu ten nyane. Utenu leting tri Bruno. Kijin rek da jalinga klinga belinga. Dikke kisna simbati.